0: cugina.
1: Ma se mi incontrano!
0: Lasciami, per carità, per carità!
1: Serenatevi, ritranquillatevi.
0: Ecco,
1: in me fidatevi, ben tutto andrà.